nazi. Io nato sola. Mi chiamo signor Barbosa. Vivo in Londres con mia madre e mio padre. Signor Gamba. Señor Gamba. Señor.